0: Gaye, my goodness. Rima Kata, Remo Soto Labaya, Rakatin Katalabaya, Rekam de Bloco Soto, Yabgaye,
1: Fabio Cap Guy,
0: Fabio Cisatis,
1: Gadio Cap Guy, Gadio Cap Guy,
0: Gaye, Sebukaye, la primaca, nazione mo, quindi caie, fabbiamo di caie, caie, la fina sua, caie, la ministemo, caie, la mafia prismo, quindi caie, la santemo, quindi caie, la negrismo, caie, la paim, la paim, la paim, la paim, quindi caie, quindi caie, quindi caie, quindi caie, la youtube la, quindi caie, la razio, quindi caie, na santé, caie, caie, caie, caie, caie, caie, assoia, assoia, assoia, assoia, tout vieux rêve, assoia, rêve la main, assoia, rêve la car, caie, caie, caie, caie, caie, na YouTube là, na salon, na radio, assoia, kounia, maintenant, caie.